0: Radio più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Cresce la voglia di ascoltare musica di questi favolosi 30 anni. Radio 60, 70, 80. Bruno Righetti è qui con voi, come sempre, per farvi ascoltare un paio di pillole da questi meravigliosi anni. In particolare siamo nel 1964 e in quell'anno succede che Gianni Morandi si innamora di quella che poi diventerà sua moglie. Come? Lo sentiremo dopo. Intanto ascoltiamo la canzone che era regina in quel momento nella nostra classifica. In ginocchio da te, Gianni Morandi. C'era

1964, quando Gianni Morandi arriva primo in classifica da noi con questa canzone che arriva dalla colonna sonora, potremmo definirla così anche se allora non si chiamavano in questo modo, e il film era In ginocchio da te, con un colpo di fantasia strepitoso, e conosce anche quella che poi diventerà la sua compagna di vita, Laura Efrican, per un certo periodo. Allora, dopo Gianni Morandi, a me, sapete, piace fare ogni tanto anche degli excursus. Cosa succedeva contemporaneamente negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti, nei primi posti della Hit Parade, la Hot 100 di Billboard, c'era Roy Orbison.

0: grandioso Roy Orbison, grandioso, era in classifica in America a quel tempo, mentre noi avevamo al primo posto Gianni Morandi con I ginocchio da te, là si divertivano con Pretty Woman. Vabbè, queste erano le differenze, ma poi questa grande ondata di successo arriverà anche qui in Europa, vedrete che lo ritroveremo nei blocchi che andremo ad affrontare più in là. Possiamo citare contemporaneamente al successo di Roy Orbison che in classifica da noi c'era Michele con Ti ringrazio per te, perché scusate, poi c'era Adriano Celentano con Il problema più importante, John Foster, Petula Clark, Richard Anthony con Cin Cin, Edoardo Vianello con Tremarella e anche Dino con Eravamo amici, questo per quelli più attempati che così hanno fatto i loro collegamenti storici. L'appuntamento con le parade del passato con Bruno Righetti si esaurisce qui, noi ci ritroveremo fra un'ora circa quando di nuovo parleremo di classifiche nella musica di questi meravigliosi 30 anni che tutti i giorni vi tiene compagnia da questi canali. A tra poco.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60-70-80 News.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati, tensioni crescenti sul fianco est della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico e due caccia italiani della NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato che oggi scattano altri 3,3 miliardi di aiuti militari a Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo, non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più avanti vantaggio della Russia. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore dell'energia e della difesa. Secondo Zelensky le sanzioni sono un passo verso la pace, il Cremlino invece le bolla come un'azione ostile. Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb, anche senza aspettare l'Europa. L'importante, ha aggiunto il ministro Crosetto, è ripristinare i traffici. Comincia nel migliore dei modi l'Europa League della Juventus, che travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica negli ottavi di finale a Torino gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.
3: 14 settembre 2026, una data da segnare col circoletto rosso negli annali del tennis mondiale. Per la prima volta dopo 24 anni nessuno dei Big Three è nella top 10 del ranking ATP. E se abbiamo ovviamente metabolizzato da tempo l'assenza di Rafa Nadal e Roger Federer, l'uscita di Novak Djokovic dai primi 10 della classifica segna ancora di più lo scorrere del tempo, tanto più se arriva dopo il crollo del serbo al primo turno degli US Open con l'argentino Mariano Navone, non esattamente uno dei grandi della racchetta. Il primo dei tre ad entrare nei top 10 fu Federer nel 2002, quando a dominare il circuito era Leighton Hewitt. Ne uscì definitivamente nel 2021, seguito nel 2023 da Rafa Nadal, e ogni volta si è parlato di fine di un'era, come oggi, quando il progressivo arretramento di Djokovic lo porta a scivolare ai margini, dodicesimo. Ma c'è un altro dato che più di tutti segna non la fine di un'era, ma l'inizio di un'altra. Nella classifica mondiale aggiornata al 14 settembre, la top 10 è la più giovane degli ultimi 14 anni. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
2: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
1: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico. Due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi. Misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
3: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque, quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
1: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, sorride Spalletti.
4: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
1: Tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. I puzzle, i cruciverba e altre attività dello stesso tipo potrebbero svolgere un ruolo importante nella lotta alla demenza senile. È quanto sostiene un gruppo di ricerca statunitense in un articolo comparso sul Journal of Cognitive Enhancement. Il gruppo, formato dagli individui più allenati, ha fatto registrare delle performance migliori rispetto agli altri due, in cui prevalevano i soggetti che svolgevano un numero minore di attività stimolanti. Nel corso dello studio gli esperti hanno coinvolto quasi 6.000 persone di età pari o superiore ai 50 anni. Molti vulcani estinti ospitano al loro interno degli immensi giacimenti di terre rare. La conferma arriva dall'ultima ricerca coordinata dalla Australian National University. Rispetto a quelle tradizionali, queste miniere sono facili da individuare e potrebbero così imprimere una svolta alla transizione ecologica. Lo studio è stato pubblicato di recente sull'autorevole rivista di settore Geochemical Perspectives Letters. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080

solid.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump. Plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso, è quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie-break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ieri sono andato a mangiare un'insalata con un mio amico, siamo andati a mangiare un'insalata da una signora che c'ha un chiosco bellissimo qua vicino, non posso nominarlo, però insomma bello. Dice prossimo anno chiude, oggi, ieri era l'ultimo giorno, chiude. E dice ma l'anno prossimo riapri? Non lo so, faccio i conti, parlo con il socio e vedo. Allora io gli ho chiesto ma chi è il socio? E lei, lo Stato. Praticamente quando tu fai qualcosa, quando apri una partita IVA in Italia, sei fottuto, perché hai fatto una società con lo Stato, no? Che tu gli devi dare il 50%. Quindi anche io voglio dire, con tutto quello che guadagno, il 50% se ne va allo Stato. Poi le spese, pulizie, cose così, a me mi arriva una cicca di tabacco, il mutuo, il leasing e ti rimane niente. Però dici, vabbè, c'ho una casa grossa, capito? Te la tiri in poco, capito? Però alla fine non è tutto, cioè non è tutto oro quel che luccica, capito? Quindi c'ho bisogno di essere sovvenzionato. Se fossi ricco me lo compro il campo, vado faccio anche gli incidenti finti. Cioè, la sbatte, chi se ne frega? Ma non so ricco. L'unico ricco qua è Ugo che fa 6.000 serate, certo. E i soldi li mette sotto al materasso, ecco perché c'ha la gobba, perché dorme male. Per quello che
3: gobba.
2: Posso fornire una moglie perché lei non vuole usare il camper. In che senso?
4: Nel senso che secondo me loro hanno, ce l'hanno il camper, come qua il marito.
2: Ma lui vuole offrire la moglie, fornire la moglie. Posso fornire una moglie. Una moglie vuole darci la moglie.
4: Perché
2: noi potremmo fare anche il tour delle mogli, allora tua moglie non vuole andare in giro col camper, noi veniamo sotto casa, la carichiamo, la leghiamo tipo il film di prima, la bendiamo e la portiamo in giro, lei urla ma fammi scendere, no, e dopo lavi i piatti, capito? Fai la cacca e non ti fai il bidet, perché le donne nei camper non ci sono i bidet, quasi no, quelli fighi sì, ma i camper normali i bidet non ce l'hanno, e quindi fai la cacca che non ti fai il bidet, no, lei no, ti prego, per punizione, vabbè, vendi la Mustang, 7.000 euro l'ho pagato la Mustang, ragazzi, che ci compro con 7.000 euro, manco l'Ape Cross, forse un paio di Ape Cross, le smonto, le metto insieme, magari qualcosa esce fuori, vabbè, Marchetta Show, però il nome del chiosco non lo dici, Marchetta Show, però il nome del chiosco non lo dici, che vuol dire?
3: Cioè, noi facciamo sempre marchette a chi conosciamo, però, e non dici il nome del chiosco, punto dici
4: del chiosco dove sei andato
2: perché non me lo ricordo la melonera a Montichiari, okay. La melonera è un po', è carino, fa l'insalata che costa poco, 27 euro però buona, però è chiuso ragazzi, è finita, c'è la stagione finita, poi non si sa se riapre il prossimo anno, vediamo. Comunque lo Stato è socio solo quando gli fa comodo, se guadagni gli devi il 26%, ma se sei in perdita però non viene a darteli, questo è vero, questo è vero. Cioè io, allora facciamo delle leggi fatte bene, chi va su al governo a governare dovrebbe farci delle leggi anche a nostro vantaggio, no? Cioè nel serio, apri la partita IVA, te va male, sei fottuto, perché non c'è lo Stato che ti dà un'ancora di salvezza, dici vabbè te li presto io i soldi per un anno, no? Ma te dà due dita negli occhi, ti dice vabbè mi dispiace, non ci puoi dare manchi i soldi indietro, ti dispiace, capito? Ci hai provato. Ritenta, sarai più fortunato. Tu chiudi la partita, ne apri un'altra e fallisci di nuovo, capito? E lo Stato ritenta, sarai più fortunato. E fino a quando vai lì e ammassi tutto. Quindi ha ragione, dovrebbero darci una mano, visto che sei socio, il socio nei momenti di difficoltà dovrebbe aiutarti, no? È un po' come Dracula, no? Dracula. Quando mozzicava le persone, a volte si sbagliava, perché quando è diventato vecchio poi Dracula non ci vedeva più bene e quindi mozzicava anche gente ormai senza sangue, quindi andava nei cimiteri così, cancere senza sangue, ed andava via così, cioè non è sì, è la stessa cosa, cioè, se non c'hai più niente da succhiare, voglio dire, non come fai, cioè non succhi più, cioè quando lo Stato non sa che può succhiare su di te, non succhia più, non si lega manco i capelli, cioè non vabbè, andiamo avanti. Ma lo sapete che il conte Dracula è sepolto a Napoli?
3: Ma chi?
2: Non lo sapevate?
3: Ma per piacere.
2: Ma non lo sapevate?
3: Ma stai scherzando.
2: Allora, vabbè, questa è verità. Allora, Dracula è sepolto a Napoli. La gente pensa che sia in Romania, lì nel castello di Dracula, così quella. Ci sono andato io, ma c'è. Ho bussato, non mi ha risposto nessuno. Vabbè, Dracula è ancora vivo, c'è lì su. Vabbè, come Michael Jackson. Vabbè, lasciamo. Comunque, fatto sta che Dracula è sepolto a Napoli. Lo lo dice anche la canzone, no? Dracule mille colori.
3: Ma non è così!
2: Vabbè, andiamo avanti. No, allora, lui è stato in vacanza a Napoli, si è addormentato, gli hanno smontato i denti ed è morto di dispiacere, perché provava a succhiare, a mordere, ma non senza denti. Una tristezza incredibile. Andava dalle vecchie proprio, a mordergli il collo, non usciva niente. Non. Che brutta cosa, ragazzi. Che brutta fine. Quindi è sepolto a Napoli, se volete andare, c'ho anche la via io.
3: Ma quale via?
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, in tanti stanno scrivendo: buongiorno cretini, buongiorno, noi siamo stupidi, non siamo cretini, cioè anche cretini, però stupidi siamo. Più bello stupido, no? Ma non fa lo stupidino, dai, come dico, non fa lo stupidino. E poi lo stupido è quello che fa finta a voi di essere suo, capito? A me, ma so, sì, so, ma sto zitto, so, ma mi va bene così, capito? So tutto però, non pensare che... Ma va bene così, divertiti. Sai che assomigli a quei cani con il pelo... Come si chiamano quei cani che assomigliano a Vessicchio là?
3: Schnauzer.
2: Lo Schnauzer.
3: Schnauzer.
2: Sembra uno Schnauzer nano. Anche grasso però.
3: Perché?
2: Lo Schnauer. Schnauzer. come si chiama? Schnauzer.
3: Lo Schnauzer.
2: Sembra uno Schnauzer nano con gli occhiali. E basta, cicciottello. Cicciottello. Vabbè, insomma, ognuno assomiglia. Oh, ero al bar, c'era uno con il cane era uguale a lui, la faccia, uguale, uguale, mi sono impressionato, ho detto adesso tira fuori il portafoglio e paga lui il caffè, il cane, invece ha pagato l'uomo. È vero che dicono che i cani poi si assomigliano, cioè ogni padrone, cioè nel senso che il cane prende le sembianze del padrone, capito? Infatti il suo cane, poveraccio, c'ha la sua faccia, ragazzi, solo che è albino, è biondo, è bianco, non è... quindi un Ugo biondo, c'è una cosa. Esisterà un Ugo in Svezia, in Finlandia? Sì, ci sono a barba bianca, dorata, insomma. Va bene, buongiorno, ben trovati. Fatemi sapere e quando e se lo volete voi.
3: Ma cosa?
2: 3 3 8 4 1, via, andiamo. Messaggi se volete da mandare qui e poi noi li commentiamo, cerchiamo di commentarli. Vi ricordo che quello che succederà a teatro lo sapranno solo quelli che verranno a teatro.
3: Bravo.
2: Perché io toglierò tutti i cellulari a tutti, perché non si può riprendere quello che facciamo, perché faremo una cosa folle. Quindi se venite a teatro sappiate che c'è la follia, la pazzia, può succedere di tutto, a un certo punto spegnerò anche le luci e magari tutti nudi, che ne sai tu? Non lo sai. Vabbè. Cadavolo, mia figlia la voglio chiamare Gucci, cosa ne pensi? Allora, se è l'ultima ricerca che hai fatto sulla cronologia di Google, se ti sei addormentata con questa parola, è chiaro che poi ti svegli e dici Gucci, capito? Pensa che io ho un amico che al filo l'ha chiamato Winita Casino. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Buongiorno e bentrovati. Che sta battute solo maschili, ragazze.
4: Winita Casino.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani in forza alla NATO hanno allontanato due jet russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto negli USA via libera del Congresso ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino, ma il New York Times rivela che parallelamente il presidente USA starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa fare. L'importante è ripristinare i traffici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture, si legge in una tabella legata al provvedimento, arriveranno per lo più dalle risorse non utilizzate del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 miliardi che costerà la misura. Resta acceso il dibattito politico, la maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein alla premier Meloni su un patto in 5 punti su clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, taglia corto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano alla presidente del Consiglio, dice anche Bonelli di AWS. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo: non esiste alcuna trattativa segreta. Serie A prende il via oggi la quinta giornata, aperta dalla sfida tra il Monza e il Sassuolo. I padroni di casa fin qui hanno raccolto un solo punto, mentre i neroverdi sono reduci dal successo contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45. Un quarto d'ora prima comincerà anche il quinto turno di Serie B, in campo Juve Stabia Cesena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Un trafficante di 79 anni, io dico, ma porca miseria ragazzi, ma viva i nonni ragazzi che si danno ancora da fare, cioè non è, perché vedere questi nonni a giocare a bocce oppure a briscola, a scopone, che ne so, su un cantiere.

0: si secca, capito?
1: Ma c'è più rossi,
0: un trafficante di 79 anni è stato trovato con 500 kg di hashish in una ditta tra Monza e Muggiò. Uno pensava che so, in Colombia, invece no. Al giudice, che l'ha rimandato a casa, pensa, l'ha rimandato a casa, al giudice che l'ha rimandato a casa per prendersi cura della moglie invalida, ha detto: credevo fosse cacao. Adesso io non vorrei essere giudicato per la mia patente da questo giudice, perché no, perché io l'hashish l'ho visto come l'hashish di color cacao, non ha niente, non di anche il sapore non c'è niente. Il 79 venne, diceva, c'avevo 500 kg di erba in casa, ma pensavo fosse cacao. Uno si può sbagliare, no?
2: Certo.
0: La mattina faceva colazione, infatti, con latte e cacao. Era tutto pimpante, andava a giocare a bocce. Ragazzi, dai, sboccio io al cantiere. Dai, non si fa così, operaio. Ma fottitene, dai, fallo anche così il mattone. Ma sì, il muro lì, era tutto, capito, tutto. Beh, vorrei essere giudicato anch'io da questo giudice, magari mi ridà la patente subito, praticamente. Io pensavo non fosse un cellulare, io pensavo fosse un corvo. Per dire, non avevo cioè in mano, avevo un corvo in mano. Avevo un corvo. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti. Allora, di cose strane nel mondo ce ne sono, voglio dire, noi siamo la specie, insomma, in via di estinzione. Lui muore alle 8:41. Tu ancora vuoi morire?
1: No, ma cioè, io voglio essere imprevedibile.
0: Pronto!
3: Cacao meraviglia, che meraviglia sto cacao meraviglia. Buongiorno Ugo Andrea.
2: Ciao.
3: E Achille,
0: Io vorrei capire come vai avanti adesso.
3: Adesso vi saluto.
0: Infatti. Ciao fratello.
3: Ciao.
0: Non ho capito, il filosofo.
2: È il filosofo.
0: Il filosofo si è messo a cantare oggi. Ma anche l'anziano cantava. Cacao meraviglia. Vabbè, andiamo avanti. Che meraviglia questo cacao. Allora, mi hanno mandato la foto e anche la descrizione di un maiale, di una mongolfiera. Ecco perché prima ho detto mongol, perché mi ricordi la mongolfiera anche tu. Questa mongolfiera enorme, rosa. Tu sei rosa sotto?
2: In che senso?
0: Perché la faccia è gialla, ma sotto.
2: Ma non è vero.
0: Il corpo è rosa?
2: È rosa.
0: Ah, non è giallo come la faccia.
2: Ma
0: la barba è gialla.
2: Ma non è bianca la barba, qual è gialla?
0: Ma tende all'arancione,
2: ma no,
0: giallo.
2: Sono le luci,
0: per me sono le sigarette.
2: Ma è bianca la barba?
0: Sì, bianca, ma qua il baffo è tutto giallo, capito? Un po' giallognolo.
2: Vabbè, è giallo.
0: Scusa, che colore è?
1: La nicotina, Ugo.
2: Sì, ti ho capito, ma è bianco.
0: Ma non è bianco qua un po', ma il nero non è più nero, ma è giallognolo,
2: ma
0: capito?
2: Quando la tagli la barba diventa bianca, mica rimane gialla, tu la tagli la barba.
0: Ma cos'è che non capisce? C'è qualcosa che non capisce?
1: Tu a fumare la nicotina.
2: So che diventa gialla, sì.
0: Ecco.
2: Ma non è gialla perché me lo taglio.
0: Ma è inutile che t'arrabbi,
2: Me lo taglio il baffo.
0: Oh, ma ce l'hai tu la barba gialla, mica ce l'ho io.
2: È gialla. E ci usiamo afro.
0: Ma fatti bionda, fatela bionda la barba. Almeno si confonde, se no sembra veramente, fa schifo, sembra barbone, capito? Non, con tutto il rispetto per i barboni, voglio dire che sono più belli di te. No, ogni tanto sento le donne, guarda quel barbone, guarda, se tu lo rasi, lo tettini, lo fai, lo lavi, lo cambi, guarda che non è un brutto ragazzo, a me si è messa così male. Perché questo? Perché le donne ti vogliono cambiare, capito? Piano piano, mi iniziano piano piano, ti vogliono cambiare. Ma se tu lo volevi biondo, perché hai preso un moro? Sì. È moro quel, perché lo fai diventare biondo? Biondo effeminato con le infradito. Perché? No. Nel 1976, per la copertina di Animals. Animals, arrivare in inglese,
1: no,
0: arrivato.
1: No, Animals si scrive.
0: Fermo. Animals, mi ho sputato veramente. Non, metti la è l'H, tipo l'H. Agliosa. Nel 1976, per. Non c'era ancora, vabbè, comunque, per la copertina di Animals. Animals è la copertina di un gruppo musicale.
1: I Pink Floyd.
0: Fatelo parlare, ragazzi.
1: Padre,
0: capiamo bene cosa ha ingoiato, ragazzi. Perché escono fuori tutte strane le parole.
1: No, padre, no, guardi che
0: è andato. Allora, nel 76, per la copertina di Animals.

0: fecero volare un maiale gonfiabile tipo Ugo a Londra, c'è scritto tipo a Londra, il vento spezzò i cavi che lo tenevano in sicurezza e l'animale, il maialone, finì sulla rotta dell'aeroporto di Heathrow, causando il panico tra i piloti che comunicarono alla torre di controllo che un suino rosa gigante aveva appena sfiorato l'aereo, portando a varie cancellazioni dei voli. Praticamente una giornata assurda, perché da qui l'aereo, c'è un maiale enorme che ha sfiorato l'aereo, la controllo di controllo, ehi, oggi un brutto giorno per smettere di bere, bello. Però è vero che in effetti i piloti non sapevano cosa dire, perché vedevano sto gonfiabile rosa, sto maialone enorme che, capito, che gli volava vicino, non sapevano. Qua abbiamo un sacco di domande da porci.
1: Mamma mia.
0: Andiamo a casa, ragazzi. No, non è mia, è di Calasciune.
1: Ma chi è?
0: È Maria Pia. Maria Pia Calasciune.
2: Andrea.
3: A tavolo.
2: Show. Su Studio Più.
4: Non ci resta che ridere.
5: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Hai lavorato come topo per esperimenti? Ti chiedono.
3: No, questo qui mai fatto. No, volevo donare lo sperma, lo si può dire al però.
2: No, ma anche no, cioè voglio dire, ormai l'ha detto, fate finta di non aver sentito. Ma andiamo avanti. No, ma magari si chiama seme, non
4: la banca
2: del seme, sì. Seme. Andiamo avanti.
3: Avevo chiamato, però dopo la distanza.
2: Io non voglio neanche scendere nei particolari. Non
3: Svizzera. Vabbè, così no,
2: ma possiamo andare avanti.
3: È un termine scientifico.
2: Il primo no, il secondo sì. Andiamo avanti, per favore.
3: Avevo chiamato per informazioni. Perché in Svizzera.
2: Ragazzi, come ne usciamo adesso?
3: No, avevo chiamato per informazioni in Svizzera. Perché comunque.
2: Ti conosciamo tu, Achille Ferrari, grande produttore. Sì.
3: Allora mi hanno informato.
2: Sì, per figli single.
3: Sapendo che comunque.
2: Escono fuori figli single, tutti single.
3: È una cosa che.
2: Intolleranti alle donne.
3: È una cosa che viene anche retribuita.
2: Sì. Hai chiamato veramente?
3: Veramente? Io sì. Avevo chiamato.
2: La risposta qual è stata?
3: Ho detto scusami. Comunque, sì. Mi tengo in forma. Sì. Non faccio. Cioè,
2: non dite parolacce, mi raccomando, che già hai esagerato Achille. Pronto?
5: Andrea.
2: Ciao, bello.
5: A te penso sto qua che va a donare il seme, che te vai in giro per il mondo e ogni tanto senti.
2: Aiuta ragazzi, ciao fratello, ciao. In effetti è vero, cioè...
3: ma scusami, ma hai presente quanti rapper potrebbero una
2: i trapper, non rapper, i trapper, vai, infatti allora. No, vai in giro, senti papà avresti un sacco di figli. Mamma, andiamocene a casa che è meglio oggi, dai. Oggi è andata così. Mamma. Il seminarista. Potresti fare un libro. Il seminarista. Io e la mia cameretta. C'è la suora di clausura e c'è il seminarista di cameretta.

0: battuta.
1: Allora, deve essere anche bella, eh?
0: La banca di Achille, sì, quella in Svizzera, si chiama Banca Intensa.
1: Banca Intensa. Mamma, veramente. Ma possiamo cambiare argomento? Siete volcari. Ma fate schifo.
0: È intensa per
1: ma,
0: dire.
1: Ma basta. Ma basta. Ma io me ne vado a casa, vi lascio questi due ignoranti incapaci.
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 78.

0: ci resta
1: Radio 60 70 80.
2: Ciao Andrea, che bello tornare ad ascoltarvi. Saluteresti nonna Luigina di Pietramurata. Siamo a Trento. Grazie Angela, certo, è una nostra fan. Ciao, la salutiamo. Ciao Luigina. Ciao,
3: a Trento saremo Luigina. Sì. Saremo a Trento nonna Pietramurata, ma saremo venerdì 16 ottobre.
2: Sì.
3: Venerdì 16 ottobre con il
2: di cosa stai parlando? Di cosa stai parlando? Ma anche il soggetto.
3: Stavo parlando dello spettacolo in teatro, Andrea Catavolo Show.
2: Mamma, con
3: Show. No, perché?
2: È così imbattibile. È un rincoglionito a livello mondiale. Dai, dai.
3: Stavo pensando, Andrea Catavolo Show.
2: Aspetta, me l'ho mandato.
3: È uscito Andrea Catavolo Show.
2: Sì, zitto un attimo. Adesso che ce la fai. Aspetta, chi è questo?
4: Andrea, buongiorno di nuovo, Alessandro da Formigine.
5: Mi hanno detto, mia moglie mi ha mandato un messaggio, ma mi ha fatto uno scherzo e mi hanno chiamato dalla Ricchi e li ho mandati a cagare. Ma come è finita?
2: È finita praticamente che ci ha mandato a cagare, abbiamo messo giù. Non è finita che ci ha mandato a cagare e basta. Non so se ci ha creduto o non ci ha creduto. Tu digli, ma io non ti ho fatto nessuno scherzo, così andiamo avanti, capito? La richiamo, sono la Reghippa di nuovo. Dai, ok, vai.
3: Ottobre sì. Quindi è
2: allora
3: giorno.
2: Se volete vedere l'improbabile, ciò che può non succedere mai in uno spettacolo teatrale, noi voi allora non vi aspettate il teatro, venite belli pettinati, socialmente utili, con le cravatte e cravattini. No, siamo a teatro perché è un posto dove ci possiamo riunire senza che vengano là vigili e cose via dicendo. Allora, vi aspettiamo a teatro, e a teatro lo spettacolo è uno spettacolo strano, si chiama Le Palle di Catavolo. Perché si chiama Le Palle di Catavolo? Non lo so, non è il primo nome che mi è venuto. Allora, non l'abbiamo pensata. È uno spettacolo molto particolare, dove può succedere di tutto. E basta, e non dico nient'altro. Non dico nient'altro, è molto improvvisato.
3: Oh.
2: È molto improvvisato. Beh, per potremmo anche non venire. Cioè, nel senso.
3: Cosa?
2: È talmente improvvisato che dici. Magari per la prima mezz'ora non ci siamo, non c'è nessuno.
3: Vai. Ottobre le date sono tre.
2: Sono tre perché poi facciamo queste ultime tre poi non è che facciamo altri spettacoli, ma sono finiti, poi se ne parla a febbraio.
3: Quindi allora,
2: Sai perché? Non ti curiosisce il fatto che novembre, dicembre, gennaio non facciamo
3: perché
2: niente.
3: C'è una sosta natalizia?
2: Ma che le sosta natalizia? A dicembre è Natale, cretino. Aspetta,
3: ecco,
2: un attimo. Aspetta un attimo, Gio. Pronto?
6: Achille.
3: Sì, buongiorno.
7: Dai.
6: Fuck you.
2: No, vabbè. È una canzone. Fuck you.
3: Come mai hai detto che a ottobre ci sono queste tre tappe e poi invece novembre, dicembre?
2: Forse ne faremo una a novembre, okay. Per il mio compleanno. Invito un po' di gente da qualche parte, in un tendone da qualche parte. Poi ci picchiamo tutti. E poi basta. Poi dicembre, gennaio ci fermiamo. Ci fermiamo perché c'ho in mente di fare un tour da solo con il camper che qualcuno mi presterà e prendo. E parto e vado e me ne vado e forse non torno. Poi a febbraio, marzo, aprile faremo altre date, non lo so, dipende dal fisco. Quindi se volete venirci a vedere a teatro, ottobre siamo a Guidizzolo il 10 di ottobre, il 16 di ottobre a Rovereto e il 24 di ottobre siamo a Rimini. E dovete prenotare il biglietto da Ugo Palmisano.
8: 389 83 34 825.
2: La locandina la trovate sulle nostre pagine social.
8: E siamo al manicomio, andatelo a vedere, che fighissimo.
2: Mamma ragazzi, ha fatto un'altra foto. Andate a vedere. È esaltato.
9: Su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
10: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Stiamo parlando di tumore dell'ovaio, lo facciamo con Fabio Martinelli, che è responsabile ginecologia oncologica chirurgica Humanitas San Pio X. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Allora, parliamo del rapporto tra tumore dell'ovaio e pillola anticoncezionale. La domanda è vero che la pillola può ridurre il rischio di tumore dell'ovaio? Sì o no?
5: Sì. L'estrogestin con la pillola o comunque sia preparati analoghi sono delle terapie che vengono utilizzate per tutt'altri motivi sovente, non sono una terapia della prevenzione del tumore dell'ovaio, ma il loro utilizzo abbassa l'incidenza di tumore dell'ovaio perché riduce il numero di ovulazioni che possono essere un driver dell'insorgenza del tumore dell'ovaio. Per cui a fronte di un minimo, perché esiste, non possiamo dire di no, rischio di incidenza di tumore mammario, anche se le moderne formulazioni non sono più dosaggi così elevati da incrementare il rischio, l'utilizzo della pillola estroprogestinica sicuramente è preventiva nei confronti di un tumore ovarico.
4: Quindi è da consigliare se una persona già non lo assume?
5: Diciamo che è una delle poche strategie preventive che noi abbiamo in quello che è un nostro big killer. Non avendo una diagnosi precoce di questo tipo di malattia, l'utilizzo di strategie come questa, come l'utilizzo della pillola estroprogestinica, può essere considerata nella riduzione della rischio, quindi dell'incidenza di questa malattia.
4: Visto che stiamo parlando di modi per abbassare il rischio del tumore all'ovaio, è vero che perdere peso può aiutare a abbassare il rischio?
5: La perdita di peso globalmente aiuta a ridurre il rischio di tutti quelli che sono i tumori ormonodipendenti. Il vantaggio maggiore l'abbiamo sicuramente nei confronti del tumore dell'endometrio e della mammella, ma una vita sana e un peso equilibrato sicuramente riduce anche l'incidenza di del tumore ovarico.
4: A questo punto parliamo anche di attività fisica, così facciamo il quadro completo della situazione. Ormai molti studi scientifici confermano che l'attività fisica sia una vera e propria terapia, tanto che chiedono a voi medici di utilizzarla come terapia, di prescriverla. Funziona anche per il tumore dell'ovaio, dell'endometrio e del collo dell'utero?
5: Assolutamente, l'attività fisica è la prima terapia che noi abbiamo. Sicuramente è la cosa più importante nelle pazienti che possono sviluppare tumori ormonodipendenti. Parliamo di tumore della mammella, ma il tumore dell'endometrio, che è il tumore ormonodipendente per eccellenza. È un tumore in aumento a livello mondiale, correlato a stati di iperestrogenismo, tra cui l'obesità è uno dei principali fattori di rischio. Per cui l'attività fisica e il controllo ponderale combinati ci permettono di ridurre l'incidenza di questa patologia. L'attività fisica inoltre aiuta a mantenere il sistema immunitario più efficace, riduce tutte quelle che sono le problematiche che possono manifestarsi in postmenopausa, l'osteoporosi, il rischio cardiovascolare, per cui sicuramente è una prima prescrizione da fare a tutte le nostre pazienti.
4: Perfetto, grazie mille.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Chissà perché uno ogni volta quando sento le radio, no, che si danno dei toni, insomma, come se fossero dei fenomeni, io da Milano, quello da Roma, quello è dalla grande mela, cioè, noi invece siamo proprio ignobili e quindi possiamo andare in onda da ogni posto. Allora, ciao Andrea, sono Davide, chiama mia moglie Vilma, come cosi Flintstone,
3: bravo,
2: Vilma,
3: bravo.
2: Era quella più magra, bionda,
4: sì, la moglie di Fred,
2: sì, la moglie di Fred, quello moro un po', sì, un po' in carne, quello prima di Jokeffol. Come si chiama la puntura, quella che ti fai adesso, dimagrisci, come si chiama? Finango. Vabbè, Durango.
3: Comunque, Vilma. Non era bionda, volevo correggere Ugo, ma era rossa di capelli.
4: Ah, la bionda era la moglie di Barney, invece.
2: No, è Mora.
3: La moglie di Mora, bravo.
2: Mora, la moglie di Barney è Mora.
4: E la moglie di Freddy, che colore era?
2: Rossa.
4: Ah,
2: castana,
4: rossa.
2: È vero. Vabbè, ragazzi, questo è esperto di tinte, no, di capelli.
3: Perché lo so, perché ce l'ho presente. Sì, Barney sì. È biondo, sì. Ah, lui è biondo. Freddy invece.
2: Che ti piaceva te, no? Ti piaceva Barney. Sì. No, a me Vilma, a me piaceva Vilma. No, la moglie dell'altro, di cosa? Come
4: di
2: si
4: Barney.
2: Chiama?
4: Di
2: Barney.
3: No, la moglie di Fred.
2: Di Fred, come si chiama?
3: Vilma.
2: Vilma, ma la mora non era male. Andiamo avanti. Allora, chiama per favore mia moglie, cioè ci sposiamo sabato 19 settembre, ci sposiamo in comune a Castel Goffredo. Fingiti Luca, il proprietario del ristorante Chalet Pietra Cavalla di Polpenazze, e dille che invece il pranzo dobbiamo fare la cena. Vabbè, adesso noi ci inventiamo qualcos'altro. Questa non l'ho capita.
4: No, leggi il ristorante.
2: Ah, Pietra Cavalla. Ma il cavallo non fa IA, eh?
3: Era un po' secco.
2: Mamma, ragazzi.
4: Non mi viene.
3: Perché voleva fare il verso del famosissimo chef di questo ristorante, Furia.
4: Mamma mia, uno peggio dell'altro.
2: Posso fare il numero prima degli insulti che arriveranno?
3: So che lì ha lavorato anche un famosissimo cameriere. Sì. Velocissimo a portare i piatti. Varen.
4: Mamma mia.
3: E basta.
2: Basta. Mamma, ragazzi.
4: No, ma lì ti fanno anche gli sconti e sbagliano a volte, la cavallina storna.
2: Posso andare avanti adesso?
4: Fai il numero,
2: faccio
4: prego.
2: Il numero, per favore.
4: Fai il numero, ti prego.
2: Cioè, mamma, ragazzi.
5: Sono il proprietario dello chalet della Pietra.
2: E Vilma?
4: È Vilma.
2: Si chiama Vilma.
4: Ma l'hai fatto bubu. Non c'entra niente.
2: Come c'è la canzone?
3: Yabadabadu.
2: Yabadabadu.
4: Yabadabadu.
2: E Vilma? Io faccio Yabadabadu.
6: Pronto?
2: E cercavamo Vilma.
6: Sono io.
2: E ciao, sono Andrea. E sono il collega di Luca del ristorante Lo Chalet, la Pietra Cavalla.
6: Sì.
2: Sì. E per la cena del matrimonio, insomma.
4: Sabato.
6: Per la cena?
2: Sabato.
6: Non è una cena, un pranzo.
2: E c'è stato questo misunderstanding che noi abbiamo sognato la cena, purtroppo. Infatti non ne eravamo molto convinti, ecco perché l'abbiamo chiamata. Quindi è un pranzo, non è la cena.
6: Ah. Guarda.
4: Sto già ridendo.
6: Niente.
4: Ci ha già sgamato, secondo me.
6: Tutti a cena.
2: Non ho capito. Forse, vabbè, ci hai sgamato. Puoi dirlo che ci hai sgamato. Cioè, non è che.
6: Io ho fatto.
2: Non ti sentiamo.
4: Si sente male.
2: Ti sentiamo male. Senti, ma ti sposi con l'animale, con Davide?
4: L'animale.
6: Sì, con Manoa, sì.
2: Ma come mai? Cioè, hai battuto la testa? Cosa è successo? Con una...
6: No, dai.
2: Ma sei innamorata? Si sente che sei innamorata?
6: Assolutamente sì.
2: Che bello, questa è la frase che ti ha detto tua mamma di dire. Va bene, allora io ti mando un abbraccio in bocca al lupo.
6: Grazie, un abbraccio anche a voi.
2: Ciao tesoro.
4: Ciao.
2: Ma dove era nel tuo stapane? Perché sentivo che era dentro il tubo. Non lo so. Niente, il primo scherzo non è andato, ragazzi. Allora, i mozzi ci chiedono, ma non fate gli scherzi. E non funziona.
4: O ci ascoltano.
2: O ci ascoltano o non ci rispondono. La colpa non è mia. Cioè non,
3: questo qui, Andre, è il risultato della diretta. Se tu fai una cosa in live, non sai quello che accade, capito?
2: Sì.
3: Quello che accade, accade.
2: Continua a parlare, dato non servi. Allora c'è.
3: Qui c'avevo segnato gli scherzi che te lo mando sul cellulare.
2: Sul cellulare. Ah, te lo sei scritto sul post-it.
3: Scherzi cellulare.
2: Beh, devi ricordarmelo, no?
3: Sì, ma però tu sei partito.
2: Ma però non si dice, comunque fa niente. No, no, Fittipaldi, vabbè.
3: Perché non si può dire.
2: Allora.
3: In sera c'era Fittipaldi in TV, ieri sera.
2: Allora, attenzione, l'azienda si chiama Rekip. Inventa qualcosa, chiamala ora. Proviamo. Lei si chiama Lorena. Io sono dell'azienda Rekip. Ok, va bene. Ci va in macchina. Ok, ci va in macchina. Vediamo un po'. Pronto? Sono dell'assicurazione della Rekip. Vediamo un po'. Se c'è. Lorena, come si chiama?
3: Lorena, hai detto.
2: Lorena. Lorena.
7: Pronto.
2: La signora Lorena?
7: Sì.
2: Pronto, sono della Rekip. Buongiorno signora. La disturbo?
7: No.
2: No. Sì, mi sente. Cioè, è arrivata una contravvenzione della macchina C3 targata 27AB Bergamo 228. È la sua?
7: Sinceramente non so perché di mio marito.
2: Ah, ok. Però alla guida c'era lei, però, dalle telecamere. Ci è uscito fuori il suo nome.
7: Ma quando?
2: È successo un mese fa circa, un mese e mezzo fa. Adesso la data ce l'ho scritta, però non sì, il 16 di agosto. No, il 6 di agosto, scusa.
7: Ma non le saprei dire, non lo so.
2: Però c'è questa contravvenzione, purtroppo è passata col rosso lei. C'era la telecamera.
7: Vabbè. Mi sembra strano, vabbè. Però non lo so. Perché mi avete chiamato?
2: No, perché le verrà decurtato dallo stipendio, quindi uno sappia insomma che c'è questa.
7: Ma quando mai?
2: In che senso?
7: Cioè, da quando mai ti tolgono lo stipendio?
2: Purtroppo è una normativa della Rekip, insomma, cioè, ci hanno avvertito, insomma, siamo dall'assicurazione, quindi verrà decurtato lo stipendio questa multa.
7: Ma no, ma assurdo. Assurdo,
2: lo so, anch'io la trovo assurda, però io anch'io sono un dipendente come lei, quindi anch'io la troverei assurda. Però,
7: no, ma mi sembra assurdo che non ci azzecca la Rekip con questo.
2: In che
7: non
2: senso?
7: Ci azzecca la Rekip.
2: Ma la macchina?
7: Che c'entra? Come fa a sapere la Rekip che io abbia avuto una multa?
2: Non lo so, guardi, questa cosa mi risulta strana anche a me, però purtroppo io faccio quello che mi chiedono di fare, insomma, l'avvertirla. E ci saranno 680 ma io non c'entro niente, veramente.
7: Va bene, buongiorno, arrivederci.
2: Non vuole sapere neanche della multa, non vuole sapere.
4: Quant'è,
7: cioè. Non voglio sapere niente, arrivederci.
2: Va bene, grazie, arrivederci, è stata gentilissima. No, adesso
4: la signora non ha voluto sapere.
2: Stava innervosendo. Adesso io non ho capito se lei ha capito che era uno scherzo oppure adesso chiama la Rekip e insulta tutti. Però il marito mi ha dato un'informazione strana. Io pensavo che la macchina fosse intestata alla Rekip, invece è intestata a lui. Quindi lei dice: ma che cosa c'entra? Quando mi date gli indizi, datemeli giusti! Dai, non. Vabbè, comunque. Niente, ci ha mandato a cagare, ha fatto bene.
3: Aspetteremo.
2: Lascia stare.
0: Su Studio Più. Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Va bene, salve a tutti. La mia lavatrice corre. Quale possono essere le cause? Grazie. Ma in che... corre nel senso... lavatrice che cosa? In centrifuga? Se gli hai messo il detersivo Bolt è normale. Cioè, hai sbagliato detersivo, è semplice. Ormai ci sono i cuscinetti da mettere, no? Come si chiamano? I materassini, le cose, le... Vabbè, insomma, le sospensioni.
3: Le sospensioni. Vabbè,
2: comunque, cambia detersivo, dai, cambia detersivo. Ma ci sono degli oggetti strani qua sulla scrivania, qua.
3: Che oggetti?
2: Ma che ne so, sei entrato tu per caso, se sei appoggiato?
3: No, ma quegli oggetti non
2: è tutto appiccicoso.
3: Ma che ne so, devi chiederlo a chi trasmette di là.
2: E chi è che trasmette di qua?
3: Tutti gli altri.
2: Ah, io me ne sto andando. Perché Ugo non ha la polizza contro la grandine da Route 66? No, non lo so.
3: No, perché non è assicurabile contro la grandine.
2: Allora, non è assicurabile perché dopo una certa età le macchine non le assicurano più. Aspetta, è arrivato. Aspetta, c'è grandinometro forse.
3: Grandinometro.
2: Vediamo se è lui. Aspetta. Pronto? Pronto? Aspetta, devo rispondere prima. Pronto?
4: Buongiorno, che tavolo. Buongiorno.
2: Ah, c'è la massima.
4: C'è la parla è il filosofo.
2: Buongiorno, filosofo. Ci
4: allora,
2: dica.
4: Il problema è che Ugo la mattina, quando lancia le famose ex cannonate, lui poi lì si eccita. Esce di tutto, per quello che è tutto così appiccicoso.
2: Dici che
4: secreta
2: eccitazione. Senti, il filosofo mi parla bene.
4: Si ricorda di essere giovane.
2: Io la chiuderei qua, va bene.
4: Arrivederci. Achille, ovunque tu sia.
2: È in mezzo al traffico, è in mezzo alla grandine. Non ho capito.
4: Sta schivando le gocce, Achille.
2: Sta schivando le gocce con la macchina. Ragazzi, ha messo male, ragazzi. Allora, non so se hai sentito che hanno abolito il bollo per l'auto sotto gli 80, cos'è, kilowatt?
3: 80 kilowatt, infatti io non lo pagherò di regola.
2: Quant'è la domanda?

0: macchina?
1: 51 kW.
0: Oh, capirai, cioè non. Anzi, ti danno i soldi indietro a te. Secondo me, quelli che pagano un po' te li danno a te, capito?
1: Non... Ma anche tu non lo pagherai, Andrea?
0: No, non lo so.
1: È
0: non...
1: sotto gli 80 kW la 600, Andrea.
0: La 600?
1: Certo.
0: Non lo so, non. A parte che non è intestata a me, non è mia la macchina.
1: Non è niente tuo.
0: Io le prendo, ma non c'ho niente di mio. Cioè, di intestato non ho niente, capito? Sono un libero professionista, si può dire così. Non, vabbè, andiamo avanti. Infatti, se mi fanno una mora sulla casa, ci mette la banca. Io sono in società con la banca,
1: società.
0: Quindi voglio dire, prendetevela con la banca, non con me. Cioè, che c'entra? Io sono il socio io sono il socio minorato. Io sono
1: minorato
0: mentale. Prendetevela con la banca, andate in banca e discutete con loro. Cioè, non, perché se mi fanno una multa a me, multa da pagare, che ne so, dell'auto, andate in banca, gli dico io. Cioè, non, parlate col socio, io non c'entro niente. Con la Mustang, 6.000 euro di bollo. Capirai, del 74 la massa, che non paga niente, non paga neanche l'assicurazione la massa. Vabbè, andiamo avanti. Chissà se esiste qualcuno che non ha fatto scadere lo smart box, che ha ricevuto al compleanno. No, l'hanno fatti. Lo smart box è quella vacanza, quella sorta di libricini che ti regalano con tutte le foto degli alberghi belli.
1: Ah, ok, ok.
0: Dove tu puoi scegliere la data entro un anno, due, tre, no? E puntualmente li fanno scadere tutti. Perché dici, ma sì, lo rifaccio, ma sì, lo rimanzo, ma sì, lo rimanzo, lo rimanzo, passano i 3 anni e la vacanza è fottuta. Tu vai là, ti presenti, dici, ma è scaduto, ma come? Sono passati 3 anni, già 3 anni, pensate, se non camminavo prima. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, si può fare l'upgrade, cadavolo, l'upgrade, ti è l'upgrade,
1: sì, sì.
0: Ti aggrappi a qualcosa, insomma, non... La mia macchina 81 kilowatt e si fottuto,
1: sì,
0: Tira via un kilowatt, si può togliere un kilowatt, dai una martellata, non so, non... Ma la macchina di Ugo tiene la seconda con tutto quel peso che ha solo 51 kilowatt e infatti la gente si preoccupa, si muove la macchina.
1: No, i kilowatt sono una cosa, i cavalli sono un'altra.
0: C'ha un sacco di cavalli lui,
1: I cavalli sono 61.
0: 61 però. Cavalli, voglio dire, cioè, tutti belli, biondi, li spazzano la sera, non, no, lui può mettere solo la terza, la quarta non riesce a metterla come marcia, non ce la fa la macchina, proprio singhiosa, fa così proprio. In autostrada al massimo quando è tirata lanciata in discesa mette la quarta, no, non è possibile. Non è stato abolito, non lo paghi solo per il 2027, tanto se li riprendono da un'altra parte. C'ha ragione,
1: è vero.
0: Ha ragione Luca di Mandova, bravo Luca di Mandova. Solo per il 2027.
1: Solo per un anno, ma sai perché? Allora,
0: perché ci sono le votazioni, ragazzi.
1: Bravo, adesso
0: fanno tutti i bravi, ci abbassano questo, ci abbassano quell'altro, con la speranza che noi li votiamo. Non mi fate dire cose che non voglio dire. Comunque, a proposito di cose che non voglio dire, uno mi ha scritto, cantavolo, si vede nel riflesso quello che non vorresti dire. In che senso?
1: In quale riflesso?
0: Nei miei occhi, non lo so, nella faccia. Non lo so come fanno, telepensiero, non pensano, non so. Vabbè, cadavolo, oggi è il mio compleanno, mi mandi in diretta. Mi mandi a cagare in diretta. Ecco. E volentieri, dammi il nome che lo faccio volentieri. Insomma, praticamente in salita Ugo deve cacciare i piedi fuori e spingere come Bart, come si chiama?
1: I Flintstone.
0: Come mette i piedi fuori? C'ha una buca, metti i piedi. Anche il cane. C'ha una buca, anche il cane con le zampine. Va bene. A proposito di cani con le zampine, quando il cane fa così con le zampine, ce l'avete in braccio e che vuole camminare, messaggio a tutte le donne che lo tengono sempre in braccio sto cane, sono zampe quelle, cioè non sono prolungamenti strani o brufoli. No, lo so, sono zampe. Quindi il cane non è che lo metti per terra e rotola, perché non è un salame, una salsiccia, è un cane, c'ha le zampe, quando fa così che vorrebbe camminare anche lui, cioè vorrebbe correre, vede gli altri, cioè è una crudeltà, messaggio a tutte le donne quelle, donne e anche uomini. Ho visto un uomo con un cane in braccio, un barboncino toy. No, non lo metto per terra perché si sporca. Cioè, non, cioè perché non lo metti per terra? Fammi capire. È un cazzo, è un cane. È un cane, scusate la parola. Però non capisco perché non li mettono per terra. E tutti vedi questi cani che stanno così, la sofferenza. È come se tu prendi uno, un quattordicenne, te lo in braccio e vai in un e vai in una sì. A una festa particolare. Sì, sì. A una festa particolare e tu lo tieni sempre in braccio. Vedi tutte queste, anche se qui locali di spogliarelliste sì, sì, con sì. I pali, le cose e tu lo tieni in braccio, il quindicenne lo tieni in braccio. Questo cioè, si vede che tira fuori le zampe. Quindi sì, no, metti che si sporca, già non vabbè, ragazzi, non andiamo avanti, ragazzi. Era un messaggio a tutte le donne ingravattate che
1: gravattate.
0: Sì, perché si pettinano, si fonano, si lusciano, si sfringano. Sì. Anche il cane lo lisciano, lo fanno. Che il cane, quando viene scelto da una donna del genere, lo sa che farà una vita, cioè farà una vita strana. Non da cane, farà una vita da bambino. Da bambino che non cresce mai. Lo sa, la vede proprio, lo sa, il cane è intelligente, no? Quindi quando sta lì che nella cesta dei cani, che lei arriva con le mani tutte fonate, pettinate con le unghie da dei Flintstones, tutte lisce, tutta pettinata così, mette le mani nella cesta dei cani, i cani si fanno tutti contro la parete, no? scegli lui, è più bello, io scorreggio, non prendere me, io rutto di notte.
2: Andrea, da
3: tavolo,
2: show, su Studio Più,
4: non ci resta che ridere,
5: su Radio 60 70 80.
6: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica

0: 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Cresce la voglia di ascoltare musica di questi favolosi 30 anni. Radio 60, 70, 80. Bruno Righetti è qui con voi, come sempre, per farvi ascoltare un paio di pillole da questi meravigliosi anni. In particolare siamo nel 1964 e in quell'anno succede che Gianni Morandi si innamora di quella che poi diventerà sua moglie. Come? Lo sentiremo dopo. Intanto ascoltiamo la canzone che era regina in quel momento nella nostra classifica. In ginocchio da te, Gianni Morandi.
3: C'era

1964, quando Gianni Morandi arriva primo in classifica da noi con questa canzone, che arriva dalla colonna sonora, potremmo definirla così, anche se allora non si chiamavano in questo modo, e il film era In ginocchio da te, con un colpo di fantasia strepitoso, e conosce anche quella che poi diventerà la sua compagna di vita, Laura Efrican, per un certo periodo. Allora, dopo Gianni Morandi, a me, sapete, piace fare ogni tanto anche degli excursus. Cosa succedeva contemporaneamente negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti, nei primi posti della Hit Parade, della Hot 100 di Billboard, c'era Roy Orbison.

0: Alto.
1: Grandioso Roy Orbison, grandioso, era in classifica in America a quel tempo, mentre noi avevamo al primo posto Gianni Morandi con I ginocchio da te, là si divertivano con Pretty Woman. Vabbè, queste erano le differenze, ma poi questa grande ondata di successo arriverà anche qui in Europa e vedrete che lo ritroveremo nei blocchi che andremo ad affrontare più in là. Possiamo citare contemporaneamente al successo di Roy Orbison che in classifica da noi c'era Michele, con Ti ringrazio per te, perché scusate, poi c'era Adriano Celentano con Il problema più importante, John Foster, Petula Clark, Richard Anthony con Cin Cin, Edoardo Vianello con Tremarella e anche Dino con Eravamo amici, questo per quelli più attempati che così hanno fatto i loro collegamenti storici. L'appuntamento con le parade del passato con Bruno Righetti si esaurisce qui, noi ci ritroveremo fra un'ora circa quando di nuovo parleremo di classifiche nella musica di questi meravigliosi 30 anni che tutti i giorni vi tiene compagnia da questi canali. A tra poco.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000, non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti ad inviare la marina nell'area, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'Istituto Verga. Il 13enne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita. Serie A al via questa sera la quinta giornata, aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli. Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Cari amici ed amiche all'ascolto, fedeli di Radio 60-70-80 e di questi 30 anni di grande musica che avete ascoltato, ballato, acquistato, eccetera, su questi canali avete la possibilità di, gratuitamente, di sentirvi in sequenza costante, anche mixati, il che non è malaccio, no? E ogni tanto capita anche di avere un incontro con l'Hit Parade, che è condotto da me, da sottoscritto, da Bruno Righetti, e lo facciamo per 10 minuti ogni volta. Due canzoni. Oggi vi anticipo che abbiamo pescato una dalla Hit Parade italiana e una da quella americana. Così ci rendiamo conto contemporaneamente di qua e di là dall'oceano, parliamo d'Italia ovviamente, di cosa si ascoltava. La prima canzone è stupenda, la rifaccio ascoltare volentieri, perché a me gli Alunni del Sole sono sempre piaciuti tanto.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.
3: Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici ma...

33 giri che coincise con un bellissimo momento per loro di grande successo per Paolo Morelli and Company. Era presente in classifica con questo pezzo che dà il titolo Jenny, dolcissima, anzi mi piace più di ascoltarli oggi, mi fanno effetti migliori oggi di qualche anno fa. È una poesia incredibile, una capacità compositiva stupenda, secondo me la rappresentazione vera della canzone italiana. Dopo, come vi avevo promesso, ci ascoltiamo un'altra canzone che arriva però dalla classifica americana, e sentite un po' che succedeva di là.

0: Il successo di questi ragazzi è già dell'anno precedente, perché nel 1973 accompagnavano gli Who nel loro tour americano che si chiamava Quadrophenia. Durante una di queste date il pubblico chiese a gran voce che continuassero a suonare, e quindi gli Who si rifiutarono di salire sul palco e si unirono agli spettatori in questa meravigliosa serata. Li abbiamo ritrovati nella nostra trasmissione. In Italia c'erano gli Alunni del Sole con Jenny, Sweet Home Alabama, Lina Skyler. Noi ci risentiamo tra un'ora circa per aprire insieme un altro blocco dedicato alle classifiche del passato, e noi rinnoviamo il nostro invito a rimanere all'ascolto di Radio 607080 e tuffarvi continuamente in questi 30 anni di grande musica. Tra poco, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale, l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Sentiamo Alessandro Cisilina.
2: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare: decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle.
1: Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così, in un post sui suoi canali social, Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: La piazza del plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici, qualificati insieme a Grecia e Cecchia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a Capitan Giannelli.
4: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set la meritavano. Meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie break. Si merita di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
3: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ehi tu, che sei all'ascolto di Radio 60 70 80, che stai lavorando, che stai correndo, che stai studiando, qualsiasi cosa stia facendo, sei pronto ad avere i 10 minuti più intensi della giornata musicale? Bene, allora resta qui, perché si parla di classifiche. 1984, Bruno Righetti con voi, e due canzoni come sempre. E adesso andiamo subito ad ascoltarci la prima. Questo è un gruppo che mi è piaciuto davvero tantissimo, da subito. Si chiama Tok Tok.
3: C'era una volta Hit Parade.

di Such a Shame hanno fatto la loro comparsa nella nostra classifica di quel 1984. Siamo verso la metà del mese di settembre. Il disco che comprendeva questa canzone era It's My Life, e lo è tuttora. Un gran bel disco davvero. Torneremo poi a parlare dei Totoki in un altro appuntamento, ma adesso lasciamo spazio a quello che fu un evento. Fu un evento perché, pensate, quando pubblicò questo disco la sua casa discografica non si aspettava granché, visto che Tina Turner erano 15 anni che non aveva un disco in classifica. L'ultima volta fu con il marito Ike, e quindi si era davanti a un bel rebus. Poi arrivò Private Dancer e le cose cambiarono decisamente. Prima in tutto il mondo con questa What's Love Got to Do With It.

0: La vita è questo, ti fa toccare vertici assoluti per poi farti ricadere pesantemente a terra. Quello che conta è di trovare sempre la forza per accettare le sfide e di rinnovarsi ogni giorno e non perdere mai la speranza. Proprio come accadde a lei quando incontrò Roger Davis e la trasformò in una delle star più belle, intense e longeve della storia della musica. Stiamo parlando ovviamente di Tina Turner. Grazie a tutti per l'ascolto, si chiude qui l'appuntamento dedicato alle parade del passato. Questa era What's Love Got to Do With It. Noi ci ritroveremo fra un'ora circa per cambiare decade. Mi raccomando, rimanete con i nostri canali e seguiteci un po' dovunque andiate. Basta scaricare l'applicazione di Radio Studio Più e dentro trovate tutti i collegamenti per raggiungerci da tutte le parti del mondo. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale, l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Sentiamo Alessandro Cisilina.
2: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare: decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle.
1: Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così, in un post sui suoi canali social, Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: La piazza del plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici, qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a capitan Giannelli.
4: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set e il tie break. Si merita di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
3: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

18 di settembre, buon pomeriggio a tutti. Ciao da Pierangelo, come va? Fatevi vedere, perché da ieri ho sguinzagliato i miei troni, cioè i miei, non troni, quella è un'altra cosa, i miei troni un po' in tutta Italia, e vi sto vedendo Marcello e Leonora. Guarda lì, Katia, buongiorno. Buongiorno anche a Cesare. Ciao Davide, come va? Insieme sino alle ore 18, dai, così ci facciamo tre ore di buona musica al 351-351-1000, che tra le altre cose è il numero di WhatsApp di questa splendida radio che state ascoltando. Richiedete musica anni 60, 70, 80 se potete. Cercate di non sforare con gli anni, altrimenti mi arrestano, hai capito? Dai, fai bravo. Allora, primo disco di oggi, eccolo qua, Baby Talk.

Talk, grande pezzo di Alicia. E grazie Cesare, perché era un po' che non la sentivo, a dire la verità, sto canzone. Ah, è stata molto ballata, qua eravamo intorno al, cos'era, all'85, 86, che era. Eleonora, sono da te con un bel pezzo di Rod Stewart, stavolta Baby.

Buongiorno Pier, mettiamo i Milli Vanilli, siamo fine 89, ci stiamo dentro per un pelo e non sporiamo. La usavano per le sfilate. Ciao, buona giornata.

Sai che quando le donne poi si arrabbiano diventano anche cattive, no? Cioè, non lo so, vedi qua. Barbarella, che è successo lì? Saluta la mia collega Letizia, mi dice, perché oggi ha rischiato di essere picchiata da me. Mi dice Barbarella, e da qui a sera sicuramente la mando a casa gonfia. Mazza, venerdì, Barbarella, sì, sì, con tre i buona, sì, gentile, sì, dolce, sì, comprensiva, dai. Apriti il cuore, apriti il cuore. Ciao Barbarella, buon week anche a te. Con Open Your Heart, Maronna.

0: Vedi Barbarella qua. Gli amici ascoltatori non te ne mandano a dire, anzi ti fanno anche un bel regalo, senti qua, senti qua.
1: Barbarella, ti regaliamo due paia di guantoni da box, così in pausa caffè delle suonate senza segni. Ciao, buon weekend.
0: Suonate. Ciao Barbarella! Buon pomeriggio a te e anche a Letizia e buon super fine settimana, mi raccomando. Allora, quando mandate i messaggi, possibilmente guardate che siano messaggi che non siano telefonate, perché questo non è un numero di telefono, altrimenti tutte le volte vi devo bloccare, qua diventa un disastro. Allora, hai capito come si fa? Devi schiacciare invio e basta. Lascia stare il resto, hai capito? Lasciatemi il vostro nome, altrimenti i dischi io non ve li metto, Chi è che vuole per esempio un pezzo dei Toto qua? Io lo metto, però il personaggio è anonimo qua. La prossima volta il nome, altrimenti non metto più neanche un disco io. Giusto? Giusto, giusto.

Allora devo salutare Michele, devo salutare Frank, buongiorno. Devo salutare Giovanna, buongiorno anche a lei. E poi saluto anche Marina di Villafranca che dice una bella canzone degli Alunni del Sole. Hai ragione, è un bel pezzo questo. Si intitola un'altra.

0: grazie Maria. Io l'ho sempre detto, i nostri gruppi anni 70 italiani hanno sempre fatto delle cose molto carine, molto dolci e molto comprensive, devo dire. Testi carini, semplicini, ma interpretati anche molto bene. Grazie, grazie. Allora, stiamo assistendo tra 10 minuti circa a uno spettacolo unico in Valle Trompia, perché si festeggiano i 500 anni della ditta armiera Beretta. Perciò abbiamo tutti i politici d'Italia qui radunati con le frecce tricolori, perciò pomeriggio molto ricco, stasera il concerto delle vibrazioni alle ore 21 a Gardone Valtrompia con Mr. Rain eccetera eccetera. Cioè, stiamo assistendo a uno spettacolo incredibile davvero, e quando ci sono le frecce tricolori è sempre uno spettacolo garantito, vero? Lo so. Sono
1: ciao
0: meraviglioso.
1: Robby, tutto bene? Dai che venerdì. Mi fai sentire di Jimmy Cliff, I Can See Clearly? E dedicarla a tutti, dai, che è un bel po' che non la sento, dai che c'è il sole, bel fine settimana di sole anche mettono. Mi raccomando, Pierfes.
0: Che devo fare io? Devo fare sempre bravo, non
1: sempre
0: ho capito.
1: Bravo, che ormai non c'è più l'età come me, naturalmente. Ciao,

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buon pomeriggio a tutti, sono Mary. Finalmente oggi riesco a sentirvi, però solo per mezz'oretta. Se fosse possibile ascoltare Shake Your Body dei Jackson 5 o di Michael Jackson, che l'ha rifatta poi da adulto. Un saluto a tutti da Busto Arsizio, da Mary. Baci, ciao.

0: grazie Mary per Shake Your Body, pezzo di Jackson 5 che poi è stato ripreso anche da Michael Jackson quando era più adultino, no, questa è una versione fantastica, devo dire. Grazie Mary, buon pomeriggio e buon fine settimana. Chi
1: ciao
0: c'è?
1: Ciao a tutti, so Pierre, buon venerdì. Andrea da Bergamo. Allora vorrei richiedere Joanna dei Kool & the Gang se riesci. Dai, grazie mille, auguro a tutti un buon weekend e un buon ascolto. Ciao!

0: di Bergamo, buon pomeriggio. Oh, Joana. Joana o Joana? No, Joana è brutto dirlo, Joana. Joana. E viva le frecce tricolori, guarda. Che spettacolo vederle qua. Un pomeriggio molto festoso in Valle Trompia. Non so se qualcuno ci sta ascoltando da queste parti, ma guarda che roba.
1: Ah, buongiorno, ma che bello sentirla qui la contessa. Vi do un grande bacione, grande. Poi non richiedo
0: niente, perché
1: già sentirla lei, per me si è già aperto il cuore. Dico la verità, non è solo della musica, sì, intanto che lei era in ferie, così, anch'io sono appena ritornata dalle ferie, però non è lo stesso il programma senza sotto la sua voce, glielo dico subito, No. Hanno fatto, sì, ma è come avere, come si dice in dialetto mantovano, una scarpa in superiore.
0: Questo è per lei, signora contessa. It's sailing, Rod Stewart.

Io quando sento la contessa le devo mettere per forza Rod Stewart. Oggi ho scelto Sailing perché a me piace da morire, è uno dei pezzi forse più belli di Rod Stewart, eh? A parte che insomma noi lo ascoltiamo quotidianamente Rod Stewart e devo dire che piace molto. E allora, a proposito di dolcezza musicale, Mary di Cavalese mi dice: ma un pezzo degli America che si intitola

Vabbè, insomma, che dolcezza, It's All My Life. America, buongiorno anche a Mary di Cavalese. Hai scelto il pezzo giusto? Mi sono appena tolto il doppio petto, aspetta un attimo qua, adesso. Me lo devo rimettere, vedi? È sempre così. Questo soldato di fortuna dei Deep Purple. Grazie, Vincenzo.

0: General Fortune dei Deep Purple. Penso che a dire bello e poco. Piero,
1: una
0: davvero,
1: dei Phil Collins, me la puoi mettere? Grazie, dai. Una buona serata, un abbraccio, grazie. A presto.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80. 1, 2, 3.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale, l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Sentiamo Alessandro Cisilina.
2: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare: decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle.
1: Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così, in un post sui suoi canali social, Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: La piazza del plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0 gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set spazio dunque ai cambi in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a capitan Giannelli.
4: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie break. Si merita di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
3: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Allora, periodo di vendemmia qua. Caro Michele, dove sei? Già finito? Mazza,
1: ciao,
0: ragazzi,
1: a tutti. Un saluto particolare anche a tutte le donne di Radio 60, 70, 80 che danno sempre quel tocco in più a questa stupenda radio. E oggi è vero, una è bellissima giornata, appena finito di vendemmiare, adesso tiriamo, come si suol dire, i remi in barca e via che vada. Ciao a tutti, se puoi mettermi su qualcosa di ritmato, di Battiato, vedi tu, Pier. Grazie, ciao ciao ciao.

Allora io mi auguro, Michele, che quest'anno sia stata una bella annata per l'uva. Ha fatto molto caldo e le zone non colpite dalla tempesta sicuramente avranno prodotto anche molto bene, no? Immaginiamo che ci sia dell'uva meravigliosa e del vino strepitoso, speriamo, dai. Ti ho regalato Cucurucu, Paloma, di Franco Battiato, uno dei pochi pezzi ritmati di Battiato, perché sai che lui, insomma, era un poeta della musica un po' particolare, molto anche dolce. Va bene. All right, yeah. Oh yeah. Oh, sexy kiss machine baby, James Brown, insieme a Prince. All right.

0: E vedi che Caterina ha un gusto un po' particolare. Oggi aveva voglia di sentire Jess Brown e Prince insieme. Allora ho detto, aspetta che dovrebbero aver fatto un pezzo loro particolare, questo Sexy Kiss Machine. Niente male, vabbè. Allora, chi è che devo fare una dedica io? Alla signora o signorina Gaia, dov'è?
1: Buongiorno Pier, anzi buon pomeriggio Vincenzo da Fermignano. Senti, oggi potresti mettere qualcosa a tuo piacimento per fare gli auguri alla ragazza di mio figlio Gaia? Grazie mille, ciao Pier.
0: Quanti anni compie? Pochi o tanti? Facciamo così, dai.

0: Allora, tanti auguri, Gaia! Ho scelto Thriller perché piace a tutti, sarà piaciuto anche a te sicuramente. Dai, dai. Live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Buongiorno Pier, bentornato. Potreste mettere su gentilmente, se ti va, dei Cinderella, The More Things Change. The More Things Change, così lo può anche scrivere.
1: Ecco, sì. Mi ha preso per coglione questo.

0: Ti ho messo addirittura anche un live di questi Cinderella. Le cose cambiano, the more things change. Bello, comunque molto rock.
1: Buongiorno Pierangelo dal Max.
0: Buongiorno.
1: Maruz, non potrà togliercelo nessuno. Ciao e buon weekend a tutti. E ti aspettiamo tutti con ansia lunedì mattina, Pier.

0: ti diciamo, Max, che di venerdì pomeriggio con Giumello, sentila da chi ti pare, sempre una bella canzone da ascoltare, no? In questo caso abbiamo sentito Richie Evans. E a proposito, vi ricordo che da lunedì mattina inizia la nostra cavalcata mattutina dalle 7 alle 9. Perciò... Siete pronti? No, perché da lunedì poi, insomma, siamo proprio tutti al completo, ma, no, dico nel senso che ormai tutti le vacanze le hanno terminate, almeno il 90% della gente ha terminato le vacanze, perciò da lunedì riprendiamo alla grande anche il mattino. Va bene? Grazie Max, buon pomeriggio.
1: Sono Gabriele da Milano, oggi ascolterei volentieri, se c'è la possibilità, I Will Survive, magari la versione dal vivo che è bellissima. Grazie a tutti, buon weekend chi lo fa e buona musica con 60, 70, 80. Ciao!

0: Allora, parlavamo prima di vendemmia e dicevo che appunto nelle zone non colpite dalla tempesta sicuramente l'uva avrà reso molto come quantità, penso, e anche come sapore, no? Perché c'è stata un'estate molto calda e perciò, vedi, Ennio, che mi
1: ciao,
0: dici? Che,
1: si vendemmia, qua l'azienda è stata risparmiata dalla tempesta, grazie anche alle mie macumbe, e quindi il raccolto è abbondante e il vino sarà sicuramente buono anche quest'anno, anzi forse un po' di più quest'anno, perché la qualità è meglio dell'anno scorso. E io tra un carico e l'altro ti ascolto, faccio fatica a interagire, adesso sto aspettando che vengano a caricare, quindi posso farti i saluti, bentornato, mi fa piacere sentire di nuovo la tua voce e a domani mattina. Ciao caro, un abbraccio!

quando si sentono le orme riescono a creare un'atmosfera molto particolare, molto dolce, devo dire. Ma il gioco di bimba era un po' che non lo sentivamo, no? Oggi invece di canzone d'amore ho scelto gioco di bimba, così, perché, no? Giusto? Allora Rachele, buongiorno anche a te. La prima volta che ascolti la nostra radio, fai bene, fai bene, fai bene, perché... perché qua non si scherza, eh! Ce n'è per tutti, guarda qua!

Grazie Rachele, da un po' che non sentivamo Tina Turner con Steamy Window. Abbiamo sentito con The Bash City Limits proprio 15-20 giorni fa insieme ad Ike, giusto? Ma lì si parlava del 1977-78, giù di lì. Speriamo che oggi non ci sia la vegetariana all'ascolto. C'è la vegetariana? No, non ho capito io. C'è o non c'è la vegetariana? No, non c'è. Meno male, perché altrimenti abbiamo già dei ciliegi qua. Ci manca pure lei. Siamo a posto, Donatella. Sì, sì, sì. Va bene. Non sai mai che fare da mangiare al vegetariano. Vai in mezzo al campo, raccogli un po' di erba, gliela porti, basta. È sufficiente, giusto? E allora dai, con Why Can We Live Together? Questo è un remix a cura di Timmy Thomas. Lo mandiamo a chi? Alla bella Sara, eccola qua. Sara, buongiorno. Chi è che devi salutare? Giovanni, Alfredo e Piercarlo. Va bene.

0: allora Patrizia, ma mi hanno detto che i vegetariani il pesce non lo mangiano. Cioè, hai capito? Tutto ciò che è animale non lo mangiano loro.
1: Se è vegetariano, fagli due uova all'occhio di bue. Oppure il pesce. Se è vegetariano lo mangia.
0: Ma no, non lo mangiano, mi ha detto ieri che non mangiano il pesce. È stato lì tutto il pomeriggio per pescare un luccio. E mi ha detto che il pesce non lo mangiano. Io non lo so che cazzo mangiano i vegetariani. Non lo so, davvero. E a proposito di occhio di bue, che sembra una sciocchezza farlo, no davvero, io ho visto un campionato, non so se era nazionale, internazionale, non so cos'era, dove c'era la gara di chi era più bravo a fare l'occhio di bue, che non è semplice, no davvero,
1: allora è vegano, non vegetariano, perché i vegetariani lo mangiano pesce e uova. Sì, che lo mangiano.
0: Lei ieri mi ha detto di no. I vegani non mangiano. I vegetariani non mangiano la carne. Ma il pesce lo dovrebbero mangiare, infatti io gliel'ho detto ieri. No, no, dice assolutamente. Non mangiano il pesce. Non so io. So che mangino io loro. Se c'hai un bel parco li metti a pascolare lì.

0: visto, visto, lo sapevo io. Me lo confermi anche tu, Diego?
1: Ho notato che i vegetariani non mangiano gli animali e anche il pesce non mangiano, perché loro nel cervello hanno scritto quello di non mangiare tutto quello che fa parte degli animali.
0: Vedi, vedi, vedi, vedi, vedi. Questo mangia tutto invece. Questo mangia
2: ciao,
0: tutto.
2: Mitico, sono Alberto da Brianza. Poi ti sei tornato in tre. Meno male, oddio, andrei da in due. Dai, tutto bene.
0: Oh signora, signora. Sentiamo che ha da dire questo. Belfagor, dov'è Belfagor?
2: Buon venerdì a tutti, buon fine settimana, buon weekend. Beh, io prendo spunto dall'occhio di bue. Io mangio solo l'occhio di bue, mangio tutto il bue intero. Sapete com'è quando ho fame. Poi l'occhio di bue, l'occhio dalla sua parte. Mi è venerdì, mi devi far sapere a Salerno. Sono stato bravo o no, ecco i collegamenti. Dai, non dire di no. Ciao Gianni Gianni, ciao.
0: Mamma mia, oggi è venerdì, è vero. Mi stavo dimenticando, ammazza ragazzi. Ma io non posso avere questa condanna, vero? No, no, no. Come cosa mangiano i vegani? Mangiano i feltrini delle poltrone, mangiano. Mangiano, no, no.

0: Gianni, c'è un messaggio per te qua.
1: Ma basta con sta Sabrina Salerno, ma cresci un po', va là.
0: Ecco, vedi. Io la devo mettere, perché io devo mettere le canzoni che voi mi richiedete. Mazza, ragazzi. Ogni venerdì c'ho questa condanna, io.

0: Saverio, io non so che dire, ma in effetti non ho mai capito bene io queste scelte di alimentazione strane. Non ho mai capito.
1: Secondo me tutta questa gente qui vegetariana, celiaco va bene, che sono allergiche da qualche cosa, ma tutti sì, vegetariani non mangiano il pesce, non mangiano la carne, ma le donne la salsiccia la mangiano lassù.
0: Ma dai, no.

0: Cos'è che mi scrive lei? Io è da una vita che non mangio neanche la salsiccia. Peccato. Buona la salsiccia, sì. No, non i ferri, no. Questo che mi dice: ciao Pier, non sono né vegano né vegetariano, ma la patata mi piace tantissimo. Ma va? Oh signore, salvami tu.
1: Ciao Pierangelo, ci ascoltiamo sul Dan of Swing dei Dire Straits, cosa dici?
0: È meglio dai che qua.

0: Ma tu la sapevi questa? La sapevi?
1: Ciao Piero. Oltre ai vegetariani e ai vegani ci sono anche i crudisti, che non cucinano le verdure e mangiano tutto crudo. Mauro da Verona, ciao a tutti.
0: Ah sì, i crudisti, tutto crudo. Mazza, che schifo, ma...

0: che vuole questo?
1: Ma Pierandro, perché hai detto che i crudisti, ma che schifo di quelli là? È la salsiccia cruda, che cavolo, dillo quello, non deve far schifo, tac.
0: Oh mamma mia, salsiccia buona, anche cruda, sì. Ci stanno pure i nudisti qua, eccoli qua, vedi? Gianni, grazie, grazie.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
3: Lasciate stare le donne, se no è un disastro. Lasciate
4: sì,
3: stare.
4: Lì c'è salsiccia e salsiccia, attenzione.
3: C'è il salsicciotto. C'è la salsiccetta e c'è, è vero.
5: Anche la banana è sì. Con un po' di panna sopra, poi.
3: Non toccate le donne su queste cose, lascia stare.

0: È vero, è vero, è vero. È vero, Michele, hai ragione.
1: C'è la salade piccante, Pier.
2: La soppressata calabrese.

0: appunto, vedi, questo è un messaggio rivolto a tutti i vegetariani.
1: Noi vogliamo parlare della Luganega e vogliamo parlare del capecollo. Grandi salumi.
0: Eh già, eh già.

0: mancano ancora due picchetti. Mi mancano ancora due picchetti, poi l'ho finita.
1: L'altro giorno ho sentito che sei andato al concerto dei Pooh. Non saprei. Comunque sei perdonato, eh? Se mi metti Smoke on the Water dei Deep Purple. Ciao e buona giornata, eh.
0: Ero in prima fila io, perché sono arrivato con le 8 la mattina. Sì.

0: Ma io non lo so.
1: Ma invece i musulmani cos'è che non mangiano? La mucca, no? Cos'è che non mangiano? Non mi ricordo più. Volevo chiedere cos'è che mangia, non mangiano i musulmani. Gli stress, Io non mangiano il pesce, questi qua non mangiano altre robe. Cos'è che non mangiano? Non mi ricordo più.
0: Non mangiano la mucca.

allora vedi tu che quando poi mi chiama Donatella che mi ha fatto fare la figura del carciofo, vedi? Hai visto che i vegetariani lo possono mangiare il pesce, allora che figura mi fai fare, Donatella?

0: no, mangiano il maiale. Infatti vedi che facce che hanno. Non mangiano la maiala loro, no, no, no, no. Pensa te la mucca, cosa c'entra la mucca?
1: Ciao Pier, sono il biondo, il camionaro. Guarda, oggi mi è venuta voglia di sentire una delle due canzoni più stupide degli anni Ottanta. Una era quella dei Trio, Da Da Da, e l'altra che vorrei ascoltare è Guy di Bruce & Bongo. Ciao ciao Pier, è sempre in gamba.
0: No, non erano brutte, dai, non erano brutte.

0: Ed è che io ho un brutto vizio, tutte le volte che compro qualcosa, no, che non so, è da mettere insieme, è da montare, ho il vizio di buttare via i bugiardini. Qua io, Francesca, ho sempre questa difficoltà, che tutte le volte che devo montare la canadese ho buttato via il coso, bugiardino, non so mai da che parte iniziare. Inizio sempre dalla parte davanti, ma mi dicono che è sbagliato.
1: Buon pomeriggio, Pier, buon pomeriggio a tutti. Allora, tra un panino col salame Milano e un altro con l'anduia, potrei ascoltare cortesemente degli AC/DC, Hell's Bells? Grazie mille, un bacio dalla Roby di Varese.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grazie, grazie Emiliano. Vedi che ti accontento quando posso, quando posso. Ma mi sembra che io posso sempre, ma com'è sto storia?
1: Ah, ieri mi sono dimenticato quando ho raccontato la storia delle alghe che mi ha dato fastidio. Che per contorno, invece dell'insalata, abbiamo fatto le ortiche tipo insalata. Non te dico la lingua, non te dico la lingua, guarda. Mai più, mai più.
0: Oh, signora!

ancora c'è tutto un mondo intorno che qualcuno ancora deve un po' scoprire. Ma non si vive una vita, non è sufficiente una vita per scoprire tutto ciò che abbiamo intorno, ragazzi. Sono tante le cose, belle, brutte, simpatiche, carine, anche antipatiche, però sono tante. Vabbè. Saluto il mio amico Silvio, buon week, ti regalo That's All dei Genesis.

ciao, bacino qua Silvio, bacino qua, qua. Grazie, grazie. Ma perché gli uomini mi mandano i bacini? Non lo so. Come mai? Come mai? Devo preoccuparmi io qua. Ah, è il T9, è il T9, è il T9. È colpa di quell'applicazione lì. Saranno i bacini qua. Allora, io ormai i gusti vostri li conosco, perché so che a uno piace una cosa, a quell'altro ne piace un'altra.

Grazie Silvio, fa bravo, fa bravo, fa bravo. Questa chi piace questa? Al mio amico Alfonso, It's Brown Sugar, The Rolling Stone.

0: chi c'è? Ma guarda quanto tempo!
1: Ah, ma allora sei tornato, Pierangelo, eh? Tutto bene? Le vacanze sono andate bene?
0: Problemi con la canadese che non sono riuscito a montarla. Problemi a montare sto canadese, ragazzi, mica.
1: Dai, fammi ascoltare una canzone di Tom Jones, quella che vuoi te, Maurizio, eh?
0: Tom Jones, guarda che per dimostrarti che questa è una trasmissione live, io te la vado a cercare al momento, ma guarda, mi daranno un premio alla fine dell'anno, non so. Vediamo se riesco a trovargliela. Dov'è? Ah, guarda che gli metto questa io. Sei pronto? Maurizio!

0: hai ragione.
1: Il premio te lo daranno senz'altro, imparerai a montare la canadese.
0: Non so come fare, non so.

Vedi Maurizio, qua mi scrivono che le canadesi sono abituate con gli orsi, eh? Devo andare giù pesante. È vero, ha ragione. Cioè, che devo fare? Leggere le istruzioni prima di montare, c'è scritto. Bello.

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: La voce di Phil Collins è veramente emozionante. Quando la sento, non so perché, io mi emoziono.

Buon pomeriggio, grandissimo Pier, Luigi da Riccione, quanto tempo! Oggi, dopo una bella piovuta, volevo ascoltare la canzone dei Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Grazie di tutto, come sempre, e ben ritrovato, e buon continuazione di programma!

0: l'ho già detto mille volte, io c'ho ancora quella vecchia, c'ho ancora quella che va a picchetti, bisogna mettere i picchetti, bisogna fare, sai, il fosso intorno, perché se piove eccetera eccetera altrimenti entra l'acqua. Tu invece
1: Pierangelo, guarda che quelle di adesso si montano da sole in 3 secondi, 4. Ciao.
0: Ah, sono già montate quelle. Ah, non lo so io. C'ho ancora quella vecchia io, c'ho ancora. Vabbè. Caro Luigi di Riccione, buon pomeriggio anche a te. Never Let Me Down Again di Depeche Mode, che meraviglia.

allora tutto il giorno che Remo dice è sto pezzo di Rod Stewart che mi gira in testa. Io te lo metto volentieri perché fai piacere non solo a me, ma anche a tutti quelli che lo vogliono sentire.

Angelo, buon pomeriggio Remo Manto. Oggi ho una canzone che continua a girarmi dentro nella testa. Rod Stewart, Have I Told You Lately? Sempre se possibile. Grazie.

0: Sanremo, ma questo insomma piace a tutti, lo sai. Che c'è Luca? Che c'è?
1: È vero, quelle di oggi si aprono da sole, ce l'ho anch'io, la tiri fuori dal sacco, trac, tre secondi si apre. Il problema è che ci vuole mezza giornata poi richiuderla.
0: Aspetta un attimo che c'è uno che è esperto qua. Dov'è? Dov'è? È esperto di canadesi questo, eh? Sì, come si fa?
2: Ma la canadese è la tenda, c'è la tenda quella triangolare lì, rotonda, qual è? O sono quelle da gonfiare? Quella da gonfiare devi usare il robot per gonfiare, so, quello che usa il gommone, no?
0: Ci vuole la pompa, ci vuole.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Le crisi internazionali faranno lievitare ulteriormente il costo della vita.
3: Brutte notizie per gli italiani. Oggi il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha detto che lo shock energetico dovuto alle due guerre in corso, quella appunto nel Golfo Persico e quella in Ucraina, si trasferirà a breve purtroppo sulle bollette sia del delle famiglie che delle imprese italiane. Quindi oltre a lo shock che abbiamo già subito col rialzo dei prezzi dei carburanti, quindi diesel e benzina, rialzo dei prezzi che purtroppo non è riuscito ad essere contenuto neanche dagli sconti sulle accise fatti da questo governo, ebbene ci apprestiamo ad avere un'altra bella bastonata, stavolta sulle bollette di gas e di luce, perché appunto l'aumento dei prezzi delle materie prime, quindi del petrolio e del gas, ormai sta per arrivare sulle nostre bollette. Poi fra l'altro è un aggravio che poi si unisce a quello che c'è stato in questi ultimi due mesi, dovuto invece al caldo, all'extra costo che abbiamo pagato in bolletta per l'utilizzo dei condizionatori. Proprio appunto in questo mese di settembre stanno cominciando ad arrivare o sono arrivate in tante case degli italiani le bollette della luce di luglio-agosto, cioè i due mesi più caldi, ebbene in media sono delle bollette molto più alte proprio dovute ai maggiori consumi. Ebbene il prezzo unitario dell'energia aumenterà ulteriormente, insomma almeno questo è quello che prevede Giorgetti, nei prossimi mesi, e quindi l'autunno sarà caldo, nel senso che sarà caldo da un punto di vista economico per tante famiglie ma anche per le imprese italiane.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: La odiava per un debito ricevuto, così i compagni di classe dello studente di una scuola media a Roma che stamani ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il 13enne è ora ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri e dalla procura per i minorenni, ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante. Il ministro dell'istruzione Valditara esprime vicinanza alla preside dell'istituto. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano danneggiato ma nessun militare italiano coinvolto nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Urne aperte da oggi a domenica in Russia per il rinnovo della Duma. Poche sorprese sull'esito del voto. Russia Unita di Putin è maggioranza da 23 anni. Il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione, esclusa per presunte violazioni di legge la lista Yabloko, contraria all'intervento in Ucraina. È tutto da Nicola De Muro.
5: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
6: Io lontano da te.

Grazie Camilla. Ogni tanto ce lo ricordiamo Peppino Di Capri, ci ha appena lasciato, ma grandissimo artista che ci ha regalato anche questo meraviglioso pezzo. Vabbè. Allora 17:50, siamo addirittura d'arrivo con Curtis Blow. E un buon venerdì sera a tutti voi, signore e signori The Blacks.

stavo pensando, stavo guardando un attimo il calendario qua. Tra un mesetto circa noi ci sentiremo appunto dalle 17 alle 19. Guarda che non è una brutta idea. E dalle 15 alle 17 vi lascio in compagnia della musica, che voi potete né più né meno richiedere, però la nostra presenza a livello live sarà dalle 17 alle 19, però pensiamoci tra un mesetto circa, dai. Per adesso andiamo avanti con questa bella stagione che sta regalandoci soddisfazioni incredibili. Ancora un bel tempo, un po' da tutte le parti. Auguro una buona villeggiatura ancora che è in vacanza. C'è gente che è in Sicilia, c'è gente che è in Sardegna, c'è gente che è in Puglia. C'è ancora molto caldo e ci si sta godendo ancora molto, molto il mare. Bene, bene, bene, bene. All right. Ah. Inno all'amore. Reggae night. Questo è Jimmy Glim. Solita melodia, no? Allora, 1, 2, 3, vai!

secondo giorno così di esperienza in barca con la trasmissione che sembra sia andata bene anche oggi, vedi? La mia vita deve essere così, proprio deve terminare in barca. Allora ieri e oggi ho provato a fare questo collegamento dalla barca e devo dire che mi sono anche divertito, vabbè. Ma da lunedì torniamo alla normalità in studio, va bene, dai. Abbiamo finito? Dalla Pierre Bot One abbiamo trasmesso il 60, 70, 80 live, va bene, dai. Ultimo disco, il Selby Clash, no! Hey!

Allora, cominciamo a salutare Monica. Buongiorno Monica, ciao Camilla. Poi chi è che devo salutare? Cesare, Amilcare, Marco, Giuliano, eccoli qua, Claudio, Francesca, Nadia, Lidia, Catherine, mamma mia quanti siete, grazie, grazie. Buon fine settimana a tutti voi, è venerdì sera, insomma, e quando arriva il weekend c'è sempre questo... questa voglia di godersi il venerdì sera, è vero? Perché sa molto di weekend il venerdì, più che il sabato, dico. Va bene, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, ci aggiorniamo lunedì mattina alle 7. Ciao!

0: 60-70-80 live.
1: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

o dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ben trovati da Gianni De Gaetano. La prima notte di Europa League in chiave Italia se ne va in archivio con note contrastanti, oltremodo negative, quelle per il Milan di Amorim, travolta a San Siro dal Benfica, in versione anticrisi quelle per la Juventus. La manita, al seppur non irresistibile Neck, serve a tenere a bada polemiche e malumori innescati dalla figuraccia col Sassuolo. Ma è già ora di pensare al campionato, alla quinta di Serie A, che poi passerà al testimone alla nazionale bis di Roberto Mancini, attesa dal debutto in Nations. Stasera l'apertura alle 20:45 tocca a Monza e Sassuolo, ma tutto, senza quasi, ruota intorno al big match di domani alle 18 all'Olimpico, dove si affronteranno Roma e Inter, entrambe finora le uniche con percorso netto di sole vittorie. Già si parla di sfida scudetto, alla vigilia resta in silenzio Cristian Chibu, davanti ai microfoni un disteso Giampiero Gasperini, che nel 2011 sedette soltanto 17 giorni sulla panchina dei nerazzurri, contro cui ha sempre perso negli ultimi 10 confronti. E allora gli chiedono se, al di là della forza degli avversari, possa essersi trattato anche di un problema tattico.
2: Può essere un po' l'aspetto tattico, anche se sono cambiati allenatori, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre li abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
1: Domani si disputano anche Udinese-Cagliari, Bologna-Torino alle 15, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica le altre gare, spicca alle 18 Juventus-Atalanta. Antipasto del venerdì anche per il torneo cadetto, sempre quinto turno di B, ore 20:30 Juve-Stabia-Cesena. Infine gli europei maschili di pallavolo, che hanno chiuso la prima fase all'insegna della splendida Italia di Fefè De Giorgi, fino adesso sempre vittoriosa, e che domenica negli ottavi se la vedrà contro la Danimarca. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: La piazza del plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefè De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. Parola a capitan Giannelli.
4: Ragazzi che sono entrati in terzo set, ci meritano di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
3: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
1: Ed è tutto, buona serata.
5: A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60-70-80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!
2: A Radio 60-70-80

0: Kannst ja die Trompeten mal mit einstarten.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
2: A Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: machine. Stay on the scene.
1: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Il tredicenne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social, e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma. A Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
3: L'economia.
2: Il caso dell'ex Ilva, oggi al Ministero del Lavoro i vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2.500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1.600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025 che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici. E alle pompe di benzina, nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24 euro al litro in media e il gasolio a 2,37 euro. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
4: All'orizzonte la nazionale bis di Roberto Mancini, proiettata la Nations League, si alza il sipario sulla quinta di Serie A che precede la sosta per gli azzurri. Alle 20.45 Monza-Sassuolo, ma tutto ruota intorno alla sfida di domani, ore 18, Roma-Inter a punteggio pieno. In silenzio Chivu parla Gasperini, che contro i nerazzurri ha perso gli ultimi 10 confronti.
5: Credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
4: Antipasto del venerdì in B, sempre quinto turno, ore 20.30, Jugoslavia Cesena. Europei maschili di pallavolo, chiusa la fase a gironi con la quinta vittoria in altrettante gare, la nazionale di De Giorgi tornerà in campo domenica a Torino per gli ottavi. Gli azzurri affronteranno alle 21.05 la Danimarca. Tennis dietro fronte di Tallon Griekspoor, dopo aver stroncato la vittoria di Zverev agli US Open. Non c'è nemmeno un capello sulla mia testa che pensi che possa arrivare al livello di Sinner e Alcaraz. Ha detto l'olandese, salvo poi chiedere scusa, nulla da dire, gli faccio i complimenti per quanto fatto fin qui. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: vent'anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: A Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Cresce la voglia di ascoltare musica di questi favolosi 30 anni. Radio 60, 70, 80. Bruno Righetti è qui con voi, come sempre, per farvi ascoltare un paio di pillole da questi meravigliosi anni. In particolare siamo nel 1964 e in quell'anno succede che Gianni Morandi si innamora di quella che poi diventerà sua moglie. Come? Lo sentiremo dopo. Intanto ascoltiamo la canzone che era regina in quel momento nella nostra classifica. In ginocchio da te, Gianni Morandi.

1964, quando Gianni Morandi arriva primo in classifica da noi con questa canzone, che arriva dalla colonna sonora, potremmo definirla così, anche se allora non si chiamavano in questo modo, e il film era In ginocchio da te, con un colpo di fantasia strepitoso, e conosce anche quella che poi diventerà la sua compagna di vita, Laura Efrican, per un certo periodo. Allora, dopo Gianni Morandi, a me, sapete, piace fare ogni tanto anche degli excursus. Cosa succedeva contemporaneamente negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti, nei primi posti della Hit Parade, la Hot 100 di Billboard, c'era Roy Orbison.

0: Esatto.
1: Grandioso Roy Orbison, grandioso, era in classifica in America a quel tempo, mentre noi avevamo al primo posto Gianni Morandi con Il ginocchio da te, là si divertivano con Pretty Woman. Vabbè, queste erano le differenze, ma poi questa grande ondata di successo arriverà anche qui in Europa e vedrete che lo ritroveremo nei blocchi che andremo ad affrontare più in là. Possiamo citare contemporaneamente al successo di Roy Orbison che in classifica da noi c'era Michele, con Ti ringrazio per te, perché scusate, poi c'era Adriano Celentano con Il problema più importante, John Foster, Petula Clark, Richard Anthony con Cin Cin, Edoardo Vianello con Tremarella e anche Dino con Eravamo amici, questo per quelli più attempati che così hanno fatto i loro collegamenti storici. L'appuntamento con le parade del passato con Bruno Righetti si esaurisce qui, noi ci ritroveremo fra un'ora circa quando di nuovo parleremo di classifiche nella musica di questi meravigliosi 30 anni che tutti i giorni vi tiene compagnia da questi canali. A tra poco.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Cari amici ed amiche all'ascolto, fedeli di Radio 60-70-80 e di questi 30 anni di grande musica che avete ascoltato, ballato, acquistato, eccetera, su questi canali avete la possibilità di, gratuitamente, di sentirvi in sequenza costante, anche mixati, il che non è malaccio, no? E ogni tanto capita anche di avere un incontro con l'Hit Parade, che è condotto da me, da sottoscritto, da Bruno Righetti, e lo facciamo per 10 minuti ogni volta. Due canzoni. Oggi vi anticipo che abbiamo pescato una dalla Hit Parade italiana e una da quella americana. Così ci rendiamo conto contemporaneamente di qua e di là dall'oceano, parliamo d'Italia ovviamente, di cosa si ascoltava. La prima canzone è stupenda, la rifaccio ascoltare volentieri, perché a me gli alunni del sole sono sempre piaciuti tanto.
3: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.
4: Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici ma...

Momento per loro di grande successo per Paolo Morelli and Company. Era presente in classifica con questo pezzo che dà il titolo Jenny, dolcissima, anzi mi piace più di ascoltarli oggi, mi fanno effetti migliori oggi di qualche anno fa. È una poesia incredibile, una capacità compositiva stupenda, secondo me. La rappresentazione vera della canzone italiana. Dopo, come vi avevo promesso, ci ascoltiamo un'altra canzone che arriva però dalla classifica americana e sentite un po' che succedeva di là.

0: successo di questi ragazzi è già dell'anno precedente, perché nel 1973 accompagnavano gli Who nel loro tour americano che si chiamava Quadrophenia. Durante una di queste date il pubblico chiese a gran voce che continuassero a suonare, quindi gli Who si rifiutarono di salire sul palco e si unirono agli spettatori in questa meravigliosa serata. Li abbiamo ritrovati nella nostra trasmissione. In Italia c'erano gli Alunni del Sole con Jenny, Sweet Home Alabama, Lionel Skyler. Noi ci risentiamo tra un'ora circa per aprire insieme un altro blocco dedicato alle classifiche del passato, e noi rinnoviamo il nostro invito a rimanere all'ascolto di Radio 60 70 80 e tuffarvi continuamente in questi 30 anni di grande musica. Tra poco, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ehi tu, che sei all'ascolto di Radio 60 70 80, che stai lavorando, che stai correndo, che stai studiando, qualsiasi cosa stia facendo, sei pronto ad avere i 10 minuti più intensi della giornata musicale? Bene, allora resta qui, perché si parla di classifiche. 1984, Bruno Righetti con voi, e due canzoni come sempre. E adesso andiamo subito ad ascoltarci la prima. Questo era un gruppo che mi è piaciuto davvero tantissimo, da subito. Si chiama Tok Tok.
0: C'era una volta Hit Parade.

fatto la loro comparsa nella nostra classifica di quel 1984. Siamo verso la metà del mese di settembre. Il disco che comprendeva questa canzone era It's My Life, e lo è tuttora. Un gran bel disco, davvero. Torneremo poi a parlare dei Toc-Toc in un altro appuntamento, ma adesso lasciamo spazio a quello che fu un evento. Fu un evento perché, pensate, quando pubblicò questo disco, la sua casa discografica non si aspettava granché, visto che Tina Turner erano 15 anni che non aveva un disco in classifica. L'ultima volta fu con il marito Ike, e quindi si era davanti a un bel rebus. Poi arrivò Private Dancer e le cose cambiarono decisamente. Prima in tutto il mondo con questa What's Love Got to Do With It.

0: La vita è questo, ti fa toccare vertici assoluti per poi farti ricadere pesantemente a terra. Quello che conta è ritrovare sempre la forza per accettare le sfide e di rinnovarsi ogni giorno e non perdere mai la speranza. Proprio come accadde a lei quando incontrò Roger Davis e la trasformò in una delle star più belle, intense e longeve della storia della musica. Stiamo parlando ovviamente di Tina Turner. Grazie a tutti per l'ascolto, si chiude qui l'appuntamento dedicato alle parade del passato. Questa era What's Love Got to Do With It. Noi ci ritroveremo fra un'ora circa per cambiare decade. Mi raccomando, rimanete con i nostri canali e seguiteci un po' dovunque andiate. Basta scaricare l'applicazione di Radio Studio Più e dentro trovate tutti i collegamenti per raggiungerci da tutte le parti del mondo. A tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: Più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il tredicenne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma, a Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
2: L'economia.
1: Il caso dell'ex Ilva. Oggi al Ministero del Lavoro i vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2.500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1.600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025 che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici. E alle pompe di benzina, nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24 euro al litro in media e il gasolio a 2,37 euro. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.

0: time twice.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
2: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata degli

0: musica mixata degli anni più belli.
1: Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

60, 70, 80 stiamo mixando 30 anni di successi. Radio 60, 70, 80 by

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che